0: A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: in town.
1: Il nostro viaggio nel cuore della notte finisce qui.
2: Night Drive
1: torna domenica a mezzanotte
2: su Globo Vintage.
1: Questa è la storia.

e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 70, l'Italia viene travolta da un fenomeno televisivo senza precedenti. Questa è la storia di un robot che, nonostante mangi insalate di matematica, combatte contro i vegani.
2: Trasmettiamo a colori Buonasera con Superman e Atlas Ufo Robot.
1: Il 4 aprile 1978 segna l'inizio di un'epoca. Il secondo canale Rai trasmette il primo episodio del cartone animato giapponese Atlas Ufo Robot. Ad annunciarlo è Maria Giovanna Elmi all'interno del programma Buonasera con.
3: Se non l'avete capito, gli UFO robot sono cartoni animati giapponesi. Comunque dei cartoni animati giapponesi si sa molto poco e si inventa anche molto. Noi per la verità sappiamo pochissimo, però tutte cose vere.
1: Ideato da Go Nagai nel 1975, dopo il successo di altre sue creature come Mazinga Z e Jetter Robot, UFO Robot, o meglio Goldrake, è il primo robottone animato ad arrivare in Italia. La trama segue le avventure di Actarus, un principe alieno che difende la Terra dagli attacchi degli abitanti del pianeta Vega.
4: Goldrake, avanti!
1: Il nome della serie, che in Giappone è UFO Robot Grandizer, in Italia diventa Atlas UFO Robot, per un errore di un dirigente Rai che non realizza che la parola Atlas, riportata sulla copertina delle linee guida della serie, stia a significare Atlante. In Italia il successo di Goldrake non si è fermato agli schermi televisivi. Giocattoli, album di figurine, libri e merchandising invadono il mercato, segnando l'inizio della passione italiana per gli anime, aprendo così la strada a molti altri successi provenienti dal Sollevante.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.

0: Questa è la storia. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 1984, un anno ricco di cult movie in cui generi come horror, azione e avventura si intrecciano alla commedia. Questa è la storia di un astuto poliziotto dal linguaggio colorito e dai metodi inusuali e... No, non stiamo parlando del commissario Giraldi di Thomas Millian.
2: Ma che te stai inventando?
1: È il 5 dicembre del 1984 quando nelle sale americane arriva Beverly Hills Cop. Prodotto dalla premiata ditta Simpson Bruckheimer, il film unisce azione e commedia raccontando le vicende del detective di Detroit, Axel Foley, interpretato da un incontenibile Eddie Murphy, all'epoca comico di punta del Saturday Night Live.
3: Posso offrirle qualcosa da bere, signor Foley? Del vino, un cocktail, oppure un caffè?
4: No, non si disturbi, grazie.
3: È una mia specialità, ci metto anche una scorzetta di limone, dà una forza incredibile.
1: Eddie Murphy, già noto per Una poltrona per due e Ancora 48 ore, non fu il primo attore ad essere contattato. Inizialmente il film doveva essere interpretato da Mickey Rourke e poi da Stallone, che voleva cambiare il nome del protagonista in Alex Cobretti, detto Cobra. Idee poi riciclate per l'omonimo film che avrebbe scritto e recitato nel 1986.
5: Ah ragazzi, se con quel cesso di macchina non riuscite a starmi dietro, suonate, eh?
6: C'è un posticino dove gli sbirri la sbattono in faccia gratis. Seguitemi, eh?
1: Tra battute indimenticabili, scene d'azione spettacolari e una colonna sonora che unisce il synth pop al rock tipico degli anni Ottanta, Beverly Hills Cop è secondo solo agli incassi di Ghostbusters. In Italia il film viene accolto il 27 marzo dell'85 con un tiepido 12° migliore incasso. A doppiare Eddie Murphy è il grande Tonino Accolla, che ne reinventa la risata, rendendola unica e contagiosa, tanto da influenzare lo stesso Eddie Murphy.
5: Sapete ragazzi, questa è la macchina della polizia più pulita e ordinata che abbia mai visto. Mi viene voglia di pisciarci dentro.
0: Retrogrammi torna più tardi. Questo.

0: think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments with you.
1: Questa è la storia.
2: Estate. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
2: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90, l'era dei blockbuster e degli effetti speciali rivoluzionari. Questa è la storia di un film che ha ridefinito un genere, portando il concetto di sequel a un livello completamente nuovo.
3: 10 anni fa inviarono una macchina dal futuro per uccidere Sarah Connor.
1: Il 3 luglio 1991 esce nelle sale americane Terminator 2, il giorno del giudizio. Film con cui James Cameron supera il successo del primo capitolo girato nell'84, con effetti speciali rivoluzionari, un budget da 100 milioni di dollari e 6 faticosi mesi di riprese. Nel sequel, l'intelligenza artificiale Skynet invia un nuovo cyborg per eliminare il giovane John Connor, futuro leader della resistenza umana. Arnold Schwarzenegger, molto scettico sul fatto che questa volta avrebbe interpretato l'eroe, viene convinto con 15 milioni di dollari e un jet privato per recitare appena 700 parole.
4: Voglio i tuoi abiti, stivali e motocicletta. And the world
1: stood still. Per la parte del Team 1000, James Cameron voleva Billy Idol, ma il cantante, reduce da un incidente in moto, fu costretto a rifiutare. Il ruolo va a Robert Patrick, attore semisconosciuto, perfetto come killer senza anima, ma soprattutto in grado di correre senza dare l'idea che stesse respirando.
5: Ma allora quell'altro è un Terminator come te?
4: Non come me. È un Team 1000.
1: Con un incasso di oltre 500 milioni di dollari, Terminator 2 domina il box office del 91. Ancora oggi, il film di James Cameron resta una testimonianza del potere del cinema di unire tecnologia all'avanguardia, narrazione coinvolgente e personaggi indimenticabili.
4: Hasta la vista, baby.
2: Retrogrammi torna più tardi. Questo.

0: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Euro Hits 90.
0: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90.
1: Su Globo Vintage.

0: le 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.

0: detto che mo me devo riposare, hai capito? Me devo riposare. Cortocircuito con quello lì, come si chiama, DJ Mosso, DJ Roscio, insomma quello lì, torna tra poco.
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
2: top, supermercati.
1: Globo Vintage Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul Lazio. Da segnalare solo nel pomeriggio la possibilità di qualche piovasco sui settori interni, a ridosso dei rilievi. Il clima sarà ancora caldo ed estivo, con punte massime tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione, inoltre, sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
1: Questa è la storia.
15: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che

Chaos, D come Discolo, J come Jenny, O come Horror, S come Spallers e su Club Vintage, O come Ora ascolta questo su Cortocircuito, Bestia!

0: Dai croccantini a Battlecat, corto circuito con DJ Osso, torna più tardi su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90 con la musica che ha fatto la storia,
1: ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69€. Mauris!
1: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
4: Senza interruzioni.
5: 7 songs.
4: Le 7 migliori.
3: Di Globo Vintage.
4: Disco 70.
3: Il fenomeno dance degli anni 70.
4: Su Globo.

0: Le 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
3: Un momento!
2: Firmando 4 kg di cambiali.
3: Ma cosa fa?
2: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
3: Allora che fa? Scarichi?
4: Ma scusi, ma mi dà del tu?
3: No, dicevo scarichi lei.
4: Ah, congiuntivo.

0: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
1: Sì, facci sognare!
0: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
1: Sì, ma poi dove sei andato?
0: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it. Tweet.
7: Questa è la storia.
8: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: scusi, signor DJ Osso. Avrei un leggerissimo fastidio tra l'incudine e il martello dell'orecchio. Potrebbe fare un po' di pausa e tornare tra poco qui sul Globo Vintage? Come umano, lei?
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
2: supermercati.
1: Globo Vintage Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul Lazio. Da segnalare solo nel pomeriggio la possibilità di qualche piovasco sui settori interni, a ridosso dei rilievi. Il clima sarà ancora caldo ed estivo, con punte massime tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione, inoltre, sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung, tuo a 579 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.

capisci cosa voglio dire?

sì, Osso, ma che questo mashup che stai per suonare lì su Globo Vintage non è per colpa di Alfredo, ma per colpa tua. Yeah!

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, intenso il traffico su tutte le principali strade d'accesso al centro, soprattutto su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. A proposito dell'Aurelia, a causa di una voragine, si transita da ieri su una riduzione della sede stradale all'altezza di via Azzone. Inevitabili code che al momento partono da via della stazione Aurelia. Sulla Salaria ricordiamo che per i lavori al cavalcavia è chiuso il tratto all'altezza della motorizzazione civile nelle due direzioni. Il traffico viene deviato sulle rampe con planari laterali. Intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare. Abbiamo code al momento dalla Casilina fino all'uscita dell'Ardeatina. Rallentamenti e code poi sull'intero tratto urbano della A24 in direzione della tangenziale est. Sulla stessa tangenziale est, code da via delle Valli allo svincolo Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico. Rallentamenti con code infine sulla Puntina e sulla via Appia, rispettivamente da Pomezia a Castel Romano e da Ciampino alle Capannelle. Come sempre, per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
6: Ciao a tutti!
5: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
5: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
5: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
5: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
5: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
7: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24. Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
8: Aptodis, averla ti conviene!
9: Aptodis, averla ti conviene!
10: Aptodis, averla ti conviene!
9: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: Te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
17: Senza interruzioni.
18: Seven songs.
17: Le sette migliori.
16: Di Globo Vintage.
17: Dance 80.

0: Tornano domani alle 6.
1: On Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche alla Dispoli presso il parco commerciale del Cineteatro. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: No!

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Ave Cetus!
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Questa è la storia.
6: Ehi, hey Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando DJ Osso. Riscalda la DeLorean, imposta le coordinate e sintonizzati su Globo Vintage. Andiamo a viaggiare nel tempo!

Rosso su Globo Vintage. Brano anni 70 per accontentare la vecchia. Anni 80 per far credere a tutti di conoscere quel decennio. Pizzicata di anni 90 per credere di essere più giovane di 10 anni. E infine, siglone mistico per mischiare le acque.

0: DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Parola di Paul Barista.
1: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena.

0: weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: pubblicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Hey!

0: negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Questa è la storia.
6: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
7: Natalie! Qualcosa!

0: cosa consiste cortocircuito su Plavovite? Voi sapete che, insomma, le robe Cirerelli di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega a me!
1: Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che

0: Stasera chiudi il castello di Grayskull. Cortocircuito con DJ Osso. Torna domani su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, ci sono difficoltà sulla Pontina, un veicolo in panne provoca incolonnamenti tra Castel Romano e Castel Porziano verso Roma. Sostenuto il traffico sul raccordo anulare, rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina. In carreggiata esterna, rallentamenti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud. Sulla via Aurelia, a causa di una voragine, si transita da ieri su una riduzione della sede stradale all'altezza di via Azzone. Inevitabili code che al momento partono da via della stazione Aurelia. Sulla Salaria ricordiamo che per i lavori a cavalcavia è chiuso il tratto all'altezza della motorizzazione civile nelle due direzioni. Il traffico viene deviato sulle rampe conplanari laterali. Attenzione nel percorrere via di Portonaccio. La polizia locale segnala un incidente all'altezza di Largo Giovanni Pittaluga. Altro incidente sul lungo Tevere Testaccio con code da via Romano Gessi a Piazza dell'Emporio in direzione di Ponte Sublicio. Come sempre, per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame?
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
10: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
11: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
12: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo €4,99. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, €2,59.
13: Mauris. A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
14: Con la nuova Polo Young a €18,900 con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
13: E nuovo T-Roc è tuo da €27,900 con permuta o rottamazione.
14: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Roma ha una nuova mappa della città. Il nuovo assetto individua 332 quartieri, 22 rioni e 100 zone funzionali ed è il risultato di un percorso di collaborazione che ha coinvolto i municipi, le università, l'Istat, le associazioni, i comitati e migliaia di cittadine e cittadini. La delibera sarà ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Partita la quinta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto situata nel Parco degli Acquedotti. Insieme a Santa Maria della Pietà, Viale Tormarancia, l'arena fa parte del cartellone Vivi il Cinema, prodotto da Fondazione Cinema per Roma e promosso da Roma Capitale. Programma completo su romacinemafest.it. Torna a Roma da oggi a domenica Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gasometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua, origine della vita e risorse essenziali. Info su comune.roma.it.
3: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
3: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 euro. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 euro.
6: Mauris. Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato.
6: E tua moglie?
7: È scappata. Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Globo Vintage Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
1: top, supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì per lo più stabile soleggiato sul Lazio, solo qualche piovasco nel pomeriggio sui settori interni a ridosso dei rilievi. Clima ancora caldo ed estivo, con massime stabili, valori tra i 30 e i 35 gradi nelle ore centrali. I venti inoltre saranno deboli, con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Vi anticipo che nel corso del weekend l'alta pressione sarà ancora dominante, a garanzia infatti di un weekend stabile ed assolato. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce.
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua.
9: Scarpe. Beh, carine queste.
10: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
11: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
16: Tipo
15: trovare l'auto giusta.
16: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
15: Perché?
16: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
15: elettriche. Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Ben trovati. Non molto il traffico registrato al momento sulla rete viaria laziale. Resta intenso nella zona di Roma, in particolare sul raccordo anulare, dove permangono ancora rallentamenti e code tra le uscite Casilina e Ardeatina nelle due carreggiate. Sono in corso lavori sulla via Aurelia tra Santa Marinella e Santa Severa verso Roma. Si viaggia su una riduzione della sede stradale, frequente la formazione di rallentamenti e code. Proseguono anche i lavori sulla via Appia tra Cisterna di Latina ed il bivio per la statale 156 dei Monti Lepini. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti. Ancora sulla via Appia per lavori notturni, a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto tra Ciampino e Frattocchie nelle due direzioni. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ciao, sono Petco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche alla Dispoli, presso il parco commerciale del Cineteatro. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Petco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport, a Roma, dal 1950.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: patente, per favore?
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
0: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
0: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
2: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
0: È una radio vintage senza fischi.
2: No, la rifaccio da capo.
0: È un vintage maschio senza raschio.
2: Stop!
0: Un caschio moschio senza fischio.
2: Stop!
0: Col fischio?
2: No!
0: Col caschio?
2: Nemmeno!
0: Va bene.
3: Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questa è una radio vintage senza rischi.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
3: Questa è la storia.

0: nuovo vintage meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì per lo più stabile soleggiato sul Lazio, solo qualche piovasco nel pomeriggio sui settori interni a ridosso dei rilievi. Clima ancora caldo ed estivo, con massime stabili, valori tra i 30 e i 35 gradi nelle ore centrali. I venti inoltre saranno deboli, con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Vi anticipo che nel corso del weekend l'alta pressione sarà ancora dominante, a garanzia infatti di un weekend stabile ed assolato. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
8: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
11: Fermo, elettriche. Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, un decennio in cui la magia del cinema entra nelle case grazie a uno scatolone di plastica. Questa è la storia di un'invenzione che ha portato Hollywood e Cinecittà nei nostri soggiorni senza interruzioni pubblicitarie.
2: The VHS system was invented by the JVC Corporation, also of Japan.
1: Nel 1976, la giapponese JVC introduce il Video Home System, meglio noto come VHS, concedendo il brevetto ad altri produttori. JVC riesce a dominare il mercato, decretando il fallimento del Betamax Sony, snobbato anche dall'industria dei film per adulti, reale motore del business.
3: Se pensate a tutta quella giostra in cui Hollywood si è divisa in scismi, chi dalla parte del Blu-ray disc, chi dalla parte dell'HD-DVD, quello che ha deciso è stata una combinazione di gamers e porno.
1: In Italia i videoregistratori iniziano a diffondersi dalla prima metà degli anni 80, come un lusso per pochi. Nel 1983 la VHS di un film può costare anche 60.000 lire, l'equivalente di 95 euro di oggi, mentre un videoregistratore di marca supera il milione di lire.
4: Grundig, con un videoregistratore Grundig è come avere una moviola in casa, può rallentare o velocizzare le immagini.
1: Sul finire degli anni 80 ogni quartiere ha la sua videoteca, luogo che trasforma il noleggio dei film in un rituale, fino all'arrivo dei distributori automatici con cui era possibile noleggiare a qualsiasi ora nella quasi totale privacy.
5: Sto cercando la videocassetta di Trinità.
6: Non ce l'abbiamo.
5: Ma non ce l'avete nel senso che è fuori o nel senso che non la tenete più?
6: Non lo so, non c'è, non so.
7: La prossima volta vado da Bruppa!
1: Nonostante i progressi tecnologici, la VHS mantiene un posto speciale nel cuore di chi è cresciuto in quell'epoca. Le videocassette e i videoregistratori sono diventati i simboli di un'era in cui il semplice atto di guardare un film era un evento.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Vintage.
1: Traffico.
2: Lavori notturni di riqualificazione del manto stradale in viale delle province. Oggi e domani dalle 22 la strada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Piazza Bologna e Piazzale delle Province. Saranno deviate su percorsi alternativi le linee 310, 542 ed NMB. Al via il piano Roma Notte di Roma Capitale, concepito come una rete di sicurezza, prossimità e servizi per rendere la notte più sicura e accessibile. Da domani e nelle giornate del sabato ATAC potenzierà le corse delle linee bus che di notte si muovono lungo i percorsi della metropolitana. Prevista anche la presenza di assistenti in 10 stazioni del metro. Per saperne di più, romamobilita.it.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E nuovo T-Roc è tuo da

0: 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un lobo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
0: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
3: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh, vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Let's go! Da MyYoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYoWorld.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Lavori notturni di riqualificazione del manto stradale in viale delle Province. Oggi e domani dalle 22 la strada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Piazza Bologna e Piazzale delle Province. Saranno deviate su percorsi alternativi le linee 310, 542 ed NMB. Al via il piano Roma Notte di Roma Capitale, concepito come una rete di sicurezza, prossimità e servizi per rendere la notte più sicura e accessibile. Da domani e nelle giornate del sabato ATAC potenzierà le corse delle linee bus che di notte si muovono lungo i percorsi della metropolitana. Prevista anche la presenza di assistenti in 10 stazioni del metro. Per saperne di più, romamobilita.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24. Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!

0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma dal 1950.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
0: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus!
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
1: Supermercati. Globo Vintage Meteo.
2: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Ci attende un fine settimana con l'anticiclone subtropicale a interessare il centro-sud Italia, anche se non mancherà qualche temporale sabato pomeriggio sull'area appenninica, quindi tra Viterbese e Reattino. Altrove sole con caldo intenso sia sabato ma anche domenica. Sabato pomeriggio massime prossime ai 34-35 gradi, attesi 34 gradi anche a Roma. Bel tempo ovviamente poi su tutte le località di mare con cielo sereno, poco nuvoloso. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: della Piadina. Il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: elettriche. Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Non

0: prezzi. E da oggi siamo anche alla Dispoli presso il parco commerciale del Cineteatro. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
2: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
1: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
2: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
3: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
4: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro. Mauris!
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un lobo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is mine.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big. Become Big.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
12: Fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
2: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
1: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
2: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
1: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
2: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
1: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
2: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
1: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da pitta rosso.
5: I saldi al 50% sono da pitta rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Vintage Arena.

0: interessanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza. Per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
4: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche alla Dispoli, presso il parco commerciale del Cineteatro. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24. Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Questa è la storia.

0: nuovo vintage meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Globo Vintage. Ci attende un fine settimana con l'anticiclone subtropicale a interessare il centro-sud Italia, anche se non mancherà qualche temporale sabato pomeriggio sull'area appenninica, quindi tra Viterbese e Reattino. Altrove sole con caldo intenso sia sabato ma anche domenica. Sabato pomeriggio massime prossime ai 34-35 gradi, attesi 34 gradi anche a Roma. Bel tempo ovviamente poi su tutte le località di mare con cielo sereno, poco nuvoloso. Ulteriori dettagli e approfondimenti sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
6: Ciao, ciao a tutti!
5: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
5: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
5: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
5: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
5: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
7: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Non

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 70, l'Italia viene travolta da un fenomeno televisivo senza precedenti. Questa è la storia di un robot che, nonostante mangi insalate di matematica, combatte contro i vegani.
2: Trasmettiamo a colui buonasera con Superman e Atlas Ufo Robot.
1: Il 4 aprile 1978 segna l'inizio di un'epoca. Il secondo canale Rai trasmette il primo episodio del cartone animato giapponese Atlas Ufo Robot. Ad annunciarlo è Maria Giovanna Elmi all'interno del programma Buonasera con.
3: Se non l'avete capito, gli UFO robot sono cartoni animati giapponesi. Comunque dei cartoni animati giapponesi si sa molto poco e si inventa anche molto. Noi per la verità sappiamo pochissimo, però tutte cose vere.
1: Ideato da Go Nagai nel 1975, dopo il successo di altre sue creature come Mazinga Z e Jet Robot, UFO Robot, o meglio Goldrake, è il primo robottone animato ad arrivare in Italia. La trama segue le avventure di Actarus, un principe alieno che difende la Terra dagli attacchi degli abitanti del pianeta Vega.
4: Goldrake, avanti!
1: Il nome della serie, che in Giappone è UFO Robot Grandizer, in Italia diventa Atlas UFO Robot, per un errore di un dirigente Rai che non realizza che la parola Atlas, riportata sulla copertina delle linee guida della serie, stia a significare Atlante. In Italia il successo di Goldrake non si è fermato agli schermi televisivi. Giocattoli, album di figurine, libri e merchandising invadono il mercato, segnando l'inizio della passione italiana per gli anime, aprendo così la strada a molti altri successi provenienti dal Sol Levante.
0: Retrogrammi torna più tardi.

0: e cambia marcia con l'usato AutoEquip.
1: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
0: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
1: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
0: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
1: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
4: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69€. Mauris!
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport, a Roma, dal 1950.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto battere.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
12: Ale Cetus.
0: Questa è la storia.

0: creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a €189. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare.
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
7: della macchina. Favolosa.
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse o in montagna,
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 euro. Mauris.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche alla Dispoli presso il parco commerciale del Cineteatro. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, Become Big.
5: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24. Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Allora vedi, c'è molto, ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice, entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono, poi premo play e vado sull'Art Store, lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato ti ci fai via pizza dal robot vintage e mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
6: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
5: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
6: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Globo Vintage Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
1: supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, gli amici di Globo Vintage. Ci attende un fine settimana con l'anticiclone subtropicale a interessare il centro-sud Italia, anche se non mancherà qualche temporale sabato pomeriggio sull'area appenninica, quindi tra Viterbese e Reattino. Altrove sole con caldo intenso sia sabato ma anche domenica. Sabato pomeriggio massime prossime ai 34-35 gradi, attesi 34 gradi anche a Roma. Bel tempo ovviamente poi su tutte le località di mare con cielo sereno, poco nuvoloso. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo,

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Proseguono fino al 18 luglio i lavori su Via Salaria al chilometro 10.400. Ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile. La strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali. Al momento ci sono code in uscita dalla capitale. Via Trastevere in corso alcuni interventi di verifica alla stabilità degli alberi in via Dandolo, con transito su carreggiata ridotta tra via Calandrelli e viale Glorioso. Attenzione alla segnaletica. Oggi e domani in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5. Momentanea chiusura al traffico su Viale delle Province per lavori tra Piazza Bologna e Piazzale delle Province. Deviazioni anche per il trasporto pubblico. E ancora in tema di trasporti, per lavori in Viale delle Belle Arti, fermo il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini. Il servizio è coperto da autobus. E questa sera le capannelle nell'ambito di Rock e Roma, in programma il concerto di Mannarino. Possibili ripercussioni per il traffico su Via delle Capannelle e su Via Appianuova. Ricordiamo che l'ippodromo è raggiungibile anche con i treni della linea FL4 in partenza dalla stazione Termini.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Aptodis, averla ti conviene.
5: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10%

0: Vintage Arena Extra Large.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
2: The summer is mine.
0: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: Loggia Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche alla Dispoli, presso il parco commerciale del Cineteatro. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
2: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico intenso alle porte della capitale sull'Autosole. Code a tratti tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Ripercussioni sulla diramazione di Roma Sud, dove ci sono code a tratti a partire dal raccordo anulare all'Autosole. Ed è intenso il traffico anche a Roma sul raccordo anulare, in particolare code in carreggiata interna tra Cassia Bis Veglientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Rallentamenti e code poi su via Pontina in direzione di Latina tra Castel Romano e Pomezia e tra via Apriliana e Aprilia. Possibili rallentamenti in prossimità dei lavori su via Aurelia, dove si transita su carreggiata ridotta tra Santa Marinella e Santa Severa in direzione di Roma. Proseguono anche i lavori sulla via Appia tra Cisterna di Latina e il bivio per la statale 156 dei Monti Lepini. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti. E ancora sulla via Appia, per lavori notturni dalle 22 alle 6, chiuso il tratto tra Ciampino e Frattocchie nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri.
10: Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.

0: Nino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1950.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
4: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: A 20 c'è, via qua. Ieri sera verso le 10 ti ho visto in macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
1: Come la mettemo? Io non so niente, commissario, stavo aspettando la ragazza mia.
0: A 20 c'è, non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
1: Ah, commissario, io stavo in macchina a scorta Globo Vintage, c'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
0: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare fregnacce, 20 c'è?
1: Ma che sta a dire, maresciallo?
0: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
1: Legate io.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Roma ha una nuova mappa della città. Il nuovo assetto individua 332 quartieri, 22 rioni e 100 zone funzionali ed è il risultato di un percorso di collaborazione che ha coinvolto i municipi, le università, l'Istat, le associazioni, i comitati e migliaia di cittadine e cittadini. La delibera sarà ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Partita la quinta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto situata nel Parco degli Acquedotti. Insieme a Santa Maria della Pietà, Corvia e Tormarancia, l'arena fa parte del cartellone Vivi il Cinema, prodotto da Fondazione Cinema per Roma e promosso da Roma Capitale. Programma completo su romacinemafest.it. Torna a Roma da oggi a domenica Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gasometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua, origine della vita e risorse essenziali. Info su comune.roma.it.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
3: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza. Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
5: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
7: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
1: supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone resta ben saldo sul Lazio anche nel weekend. Già questo sabato 11 luglio il tempo tornerà ad essere stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con gran caldo intenso soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 33-35 gradi e si farà sentire anche nella notte e all'alba. I valori minimi non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi in diverse località, soprattutto lungo il litorale. Poi nella nuova settimana l'anticiclone sarà in rinforzo ed avremo un nuovo rialzo termico. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: quanto sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 1984, un anno ricco di cult movie in cui generi come horror, azione e avventura si intrecciano alla commedia. Questa è la storia di un astuto poliziotto dal linguaggio colorito e dai metodi inusuali e... No, non stiamo parlando del commissario Giraldi di Thomas Millian.
2: Ma che te sta inventando? Ma che te sta inventando?
1: È il 5 dicembre del 1984 quando nelle sale americane arriva Beverly Hills Cop. Prodotto dalla premiata ditta Simpson Bruckheimer, il film unisce azione e commedia raccontando le vicende del detective di Detroit, Axel Foley, interpretato da un incontenibile Eddie Murphy, all'epoca comico di punta del Saturday Night Live.
3: Posso offrirle qualcosa da bere, signor Foley? Del vino, un cocktail, oppure un caffè?
4: No, non si disturbi, grazie.
3: È una mia specialità, ci metto anche una scorzetta di limone, dà una forza incredibile.
1: Eddie Murphy, già noto per Una poltrona per due e Ancora 48 ore, non fu il primo attore ad essere contattato. Inizialmente il film doveva essere interpretato da Mickey Rourke e poi da Stallone, che voleva cambiare il nome del protagonista in Alex Cobretti, detto Cobra. Idee poi riciclate per l'omonimo film che avrebbe scritto e recitato nel 1986.
5: Ah ragazzi, se con quel cesso di macchina non riuscite a starmi dietro, suonate, eh?
6: C'è un posticino dove gli sbirri la sbattono in faccia gratis. Seguitemi, eh?
1: Tra battute indimenticabili, scene d'azione spettacolari e una colonna sonora che unisce il synth pop al rock tipico degli anni Ottanta, Beverly Hills Cop è secondo solo agli incassi di Ghostbusters. In Italia il film viene accolto il 27 marzo dell'85 con un tiepido 12° migliore incasso. A doppiare Eddie Murphy è il grande Tonino Accolla, che ne reinventa la risata, rendendola unica e contagiosa, tanto da influenzare lo stesso Eddie Murphy.
5: Sapete ragazzi, questa è la macchina della polizia più pulita e ordinata che abbia mai visto. Mi viene voglia di pisciarci dentro.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico intenso alle porte della capitale sull'autosole. Code a tratti tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. Ripercussioni sulla diramazione di Roma Sud, dove ci sono code a tratti da San Cesario all'autosole. Ed è intenso il traffico anche sul raccordo anulare, in particolare code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria, tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Code anche sul tratto urbano della Roma Teramo, dalla tangenziale est via Fiorentini in direzione del raccordo anulare. Incidente in uscita dalla città su via Aurelia, rallentamenti e code tra via Aurelia Antica e Pio Spezzi. Più avanti, rallentamenti e code per traffico tra Malagrotta e Castel di Guido. Code per lavori sempre in uscita dalla capitale su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile. Lo ricordiamo, la strada è chiusa con deviazioni su corsia laterale. Ci spostiamo su via del Foritalico, tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
8: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
10: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
11: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
10: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
11: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big. Become Big.
9: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da Euronics, dal 3

0: negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Vintage

0: traffico.
1: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Resta intenso alle porte di Roma sull'autosole. Code a tratti tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Rallentamenti anche sul raccordo anulare in carreggiata interna tra Tiburtina e Appia. Stessa situazione in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia. Permangono code per lavori in uscita dalla capitale su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile. Lo ricordiamo, la strada è chiusa con deviazioni su corsia laterale. Ci spostiamo su via del Italico tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria, direzione di San Giovanni. E questa sera alle Capannelle, nell'ambito di Rock in Roma, in programma il concerto di Mannarino. Possibili ripercussioni per il traffico su via delle Capannelle e su via Appia Nuova. Ricordiamo che l'ippodromo è raggiungibile anche con i treni della linea FL4 in partenza dalla stazione Termini. Ed infine, per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori in viale delle Belle Arti, fermo il tram 2 tra piazzale Flaminio e piazza Mancini. Il servizio è coperto da autobus. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
2: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Auto usata garantita in chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
5: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, €34,90. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, €3,49.
6: Mauris. Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche alla Dispoli presso il parco commerciale del Cineteatro. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a €2,99.
11: Todis, buongiorno convenienza.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Quattro ricariche per la vostra giornata.
2: È tempo di
11: Todis, buongiorno convenienza.
2: L'energia

0: mai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: elettriche. Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.

0: nuovo vintage meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
1: supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
3: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone resta ben saldo sul Lazio anche nel weekend. Già questo sabato 11 luglio il tempo tornerà ad essere stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con gran caldo intenso soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 33-35 gradi e si farà sentire anche nella notte all'alba. I valori minimi non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi in diverse località, soprattutto lungo il litorale. Poi nella nuova settimana l'anticiclone sarà in rinforzo ed avremo un nuovo rialzo termico. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: 100%. Il segreto è la nostra passione.
1: Irresistibili Citterio, dal 1878 sa di felicità.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Vintage Arena.

0: Radio Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Resta intenso alle porte di Roma sull'Autosole. Code a tratti tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Rallentamenti anche sul raccordo anulare in carreggiata interna tra Tiburtina e Appia. Stessa situazione in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia. Permangono code per lavori in uscita dalla capitale su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile. Lo ricordiamo, la strada è chiusa con deviazioni su corsia laterale. Ci spostiamo su via del Fuoritalico tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria, direzione di San Giovanni. E questa sera alle Capannelle, nell'ambito di Rock in Roma, in programma il concerto di Mannarino. Possibili ripercussioni per il traffico su via delle Capannelle e su via Appia Nuova. Ricordiamo che l'ippodromo è raggiungibile anche con i treni della linea FL4 in partenza dalla stazione Termini. Ed infine, per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori in viale delle Belle Arti, fermo il tram 2 tra piazzale Flaminio e piazza Mancini. Il servizio è coperto da autobus, ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
9: fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 €. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 €. Mauris.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Aptodis, averla ti conviene!
9: Aptodis, averla ti conviene!
10: Aptodis, averla ti conviene!
9: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 €, solo con Aptodis!
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
13: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Per un buon ascolto di cortocircuito su Globo Vintage, sì. Il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta ovunque proteggimi. Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con voce.

0: proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
9: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90.
1: Con la musica che ha fatto la storia. Ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor. Con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 euro. Mauris.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione del...

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it. Tweet.
10: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
3: supermercati.
2: Globo Vintage Meteo.
5: Amici di Globo Vintage, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone resta ben saldo sul Lazio anche nel weekend. Già questo sabato 11 luglio il tempo tornerà ad essere stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con gran caldo intenso soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 33-35 gradi e si farà sentire anche nella notte all'alba. I valori minimi non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi in diverse località, soprattutto lungo il litorale. Poi nella nuova settimana l'anticiclone sarà in rinforzo ed avremo un nuovo rialzo termico. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
2: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus!
6: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: tendenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
7: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large
2: su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
0: dagli anni 70 agli anni 90.